0: Sai dele, bota dele, sala dele, grito e assobio, dele festa, dele baile, dele bugio.
1: Forma, cavalo, forma.
2: 87.5 FM.